innigen abbi schar mich we su zion an es sion in a sali nes sion a li konzert innigen abbi betach dich we uch shebak vod ha baron innigna lo bi simcha we hu yfshik et a tmicha Eze orchestre, eze orchestre affa. Amina glin di brurusit, avalzi furag bivrit. Eze orchestre, rishon lezion marsh.